tuo proprio mondo sarebbe inutile. What's the matter? Non è che c'è, siamo io.